0: per Xavi. Assistència de Xavi, més capaleta per Messi. Messi. I menys Messi. Encara Messi.
1: Sports Assembly.
2: This is a Sports Assembly.
3: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM with Sa.